0: kaj pa si jih nog ena vrtele, jo?
1: Rap song!
2: Sto dob, sto dob.
3: Ajoen music.
2: Sto dob, sto dob.
3: Ajoen music.
2: Sto dob, sto dob.
3: Ajoen music.
2: Sto dob, sto dob.
3: Ajoen.